Eho tutu Odibi ya se ho tu nya dodo Gogo amega ho Bwa wenyi nyangolo dadebe ho maga ho Ege mutu na ho nadaba Adabali ho ho ken wegen vato Odibi nume ni kona ya Enya ojo Devi ejo na nyagomia Mujolo Ame sisi yon boyo la se ho tu nya gbiagole Se wona ya Le kana